Tapi ko kami kana hozo manta di Steven Masil itando guminavo zodiao om patatapon no paginavo hozo di Nicolette and Catherine Tojimo hozo di Steven Masil no pangapino kunizan di Helen Yong hozo patatapon no paginavo nga kunizan hozo di Nicolette and Catherine Tojimo pino kunizan di John tapi miampai di Celestina Chris Malim. Dari tapi naik kong abi sumusut kinau tau hozo pihi manta di Clarence Wong etando kahangadanku hozo pihi di hozo di James Yami hozo pihi di Clarence Wong yo etando kahangadanku hozo di James Yami.